0: se tutto è così straordinario? Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Allora, le mostrerò qualcuna delle mie magie.
0: Beh,

0: Ora che tutto è così straordinario. Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Mostrerò qualcuna delle mie magie.